0: Per anni si è parlato di abbatterlo, veramente mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma anche i soldi per pagare i clienti, sono stati attaccati in mano, non è che non fate una discussione
2: facile. Ma tutto il mondo siamo attaccati, però quanti spettacoli.

si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccio rimane. Si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccio rimane. Si è fatta notte e lo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e lo mancante voce tu faccio rimane.

0: Da capo, vai, da capo. Ah, è una prova questa.
1: È la tua, come hai detto?

e begins sul mare luccica l'astro d'argento. Placida è l'onda, prospero il vento.

0: restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
1: Number 22, a funerals, band, Czech Republic.